Creative Suits da Los Angeles, guidati da Ron Townsend, a sua volta ex membro dei Five Dimensions. Il loro maggior successo sarà una cover di un pezzo di Billy Wilder's Who Is He?

Sport. Terza e ultima presenza nei Lords of the Funk. Dal loro decimo album ci ascoltiamo la molto famosa e ricca.

nel mondo del funky c'è stato spazio perfino per i Muppets. Groover è infatti in giro a cercare il cagnolino di Marty. Eh sì!

due brani in sequenza delle Pussets, quelle della meravigliosa I Never Gonna Give My Love Again. Il primo, dall'LP dell'80, Leave That Boy Alone, è I Always Be Your Friend.

per gli amanti delle statistiche, sesta presenza dei People's Choice, un 45 giri del 76, jam, jam, jam.

ragazzi, era la sesta presenza per i People Choice, ma abbiamo anche un'ottima quarta comparsa per i Dynasty. Vi ricordo la loro etichetta, come sempre la Solar di Dick Griffey e il 12 pollici del 79. Satisfied.

Charles Edwin Hatcher, meglio conosciuto come Edwin Starr. Una delle sue ultime uscite, 1900.

Washington, con questo disco fu il primo ad essere stampato sull'etichetta olandese Ramshorn Records, fondata nel 79 e che si occupava molto di importare da USA e Canada per distribuire poi in

0: Tea Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Radio Studio X, la radio di Fiat.
3: A Radio Studio X sono le ore 3 e un minuto.
4: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.
5: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: differenza e nella selezione.
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
2: Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e benvenuti all'ascolto del Buongiorno Musica, che anche oggi per 60 minuti sarà dedicato alle cover, cioè a quelle canzoni riadattate, riproposte. Però può darsi che vada in onda la cover, come può darsi che vada in onda l'originale. Tutto dipende dall'anno d'uscita, dalla versione, naturalmente, perché in alcuni casi magari l'originale è troppo melenso, invece la versione successiva, il riadattamento è più brioso. Comunque vedremo nel corso del programma, e perché no, magari potremmo mandarle in onda entrambe per fare un confronto, ed è proprio quello che facciamo con la prima canzone in programma, che è di Bonnie Tyler, 1988, e dopo 3 anni l'ha incise anche Cher, 1991, quindi se la matematica non è un'opinione. E allora iniziamo il Buongiorno in Musica con Save Up All Your Tears.

poi indecisa, mi piacciono entrambe, sono due voci abbastanza simili, anche l'arrangiamento non è che sia molto diverso, però forse preferisco la versione di Cher che abbiamo ascoltato nell'ultimo minuto, sì, più o meno sì. Era la prima canzone, le prime due canzoni che hanno aperto il Buongiorno in Musica, che è dedicato alle cover. E per la prossima canzone non cambiamo solo genere ma anche decennio, 1963-1970. L'originale era di un compositore statunitense, ma non solo, un percussionista mambo e Latin Jazz. Il suo nome era Tito Puente e la canzone in questione è Oye Como Va, che però ascoltiamo nella versione dei

abbastanza simili ma diverse. È possibile? Sì, perché la versione di Tito Puente era un pochino più malinconica rispetto a quella invece proposta dai Santana, per non parlare poi di alcuni assolo di chitarra e di altri strumenti. Ma basta così. Beh, passiamo alla prossima canzone, una canzone melodica, un brano che è stato portato al successo nel 1971 dal gruppo statunitense, una rock band che si chiamava Crazy Horse, band di supporto a Neil Young. La canzone in questione si intitola I Don't Want to Talk About It, 1971, ma ascoltiamo la versione di Rod Stewart, 1989.

Facciamo sfumare la versione di Rod Stewart e passiamo ad un brano invece un pochino più frizzante. Sì, 22 anni di differenza fra l'originale e la versione invece riadattata. 1967, Tommy James and the Shondells, che in quel decennio non so quante canzoni hanno sfornato, perché ne ascoltiamo ben due di questo gruppo americano nel corso del Buongiorno in Musica di oggi. Invece poi nel 1989 è stata riproposta questa canzone da Tiffany, quindi le ascoltiamo entrambe per curiosità, un assaggino dell'originale e poi la cover.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Quante volte ci scervelliamo cercando di capire determinate cose e in alcuni casi non ne vale proprio la pena, come nel caso della prossima canzone, del titolo Crimson and Clover. Praticamente vuol dire cremisi e trifoglio, una canzone che ha avuto un grande successo negli anni 60, sempre di quel gruppo cui accennavo prima, di cui abbiamo ascoltato la canzone, Tommy James and the Shondells. Ho detto che ne hanno sfornate diverse. Bene, questa canzone è stata poi riproposta in lingua italiana con Soli si muore, questo nel titolo, da Michele e da Patrick Sampson. La versione originale del 1968 di Tommy James and the Shondells è poi stata riproposta nel 1981 da Joan Jett and the Blackhearts. Ascoltiamo entrambe le versioni, ne vale proprio la pena.

Eh beh, sono due versioni diverse, molto più melodica la prima, anche se abbiamo ascoltato neanche 30 secondi, la seconda invece è più roccheggiante. Crimson and Clover, cioè cremisi e trifoglio. Ma qual era il significato di questa canzone, di questo titolo? Eh beh, qualcuno naturalmente si è preso la briga di domandarlo al compositore, al paroliere, e lui ha detto: semplicemente per il titolo ho scelto il mio colore preferito, cremisi, e il mio fiore o pianta preferita, il trifoglio. Ma tu guarda, e ci vuole tanta fantasia. La prossima canzone, salto di palo in frasca, continuiamo col programma, col Buongiorno Musica e con le cover, è un brano di un duo statunitense, composto, formato dal cantante Daryl Hall e il musicista e produttore John Oates, e si chiamavano Hall and Oates, semplicemente, e nel 1980 incisero un brano intitolato Every Time You Go Away, che è stato poi riadattato da Paul Young, con lo stesso titolo naturalmente, ma con un arrangiamento diverso. Ascoltiamo entrambe le versioni, un assaggino dell'originale, poi terminiamo la canzone con la cover di Paul Young.

anno, anni soul di grande successo anche per le Supremes. Si tratta di Lamont Dozier. 1977 uscì questo singolo intitolato Going Back to My Roots, riproposto nel 1977.

Sì, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X e sta andando in onda il Buongiorno in Musica, però senza notizie curiose. Ci sono io, Sabrina, ancora per 30 minuti circa, con le cover. Mettiamo ancora a confronto due canzoni, più esattamente una canzone dei Chairmen 1970 e la versione di Kylie Minogue del 1992, Give Me Just a Little More Time.

Ho detto solo metà nome del gruppo canadese che ha inciso l'originale di questo brano. Erano i Chairman of the Board. Avevo dimenticato metà nome. Però io non ho niente contro i Chairman of the Board. Però devo dire che la canzone in questione, la versione di Kylie Minogue, è un pochino più carina, dai, diciamo la verità. Anche perché la voce del cantante, beh, sembrava che lo strozzassero. Non ce la faceva arrivare alla nota. Vabbè, forse era una mia impressione o comunque era la sua caratteristica. Questo ormai è passato remoto, quindi dimentichiamoci Chairman, dimentichiamoci Kylie Minogue e proseguiamo invece con una canzone del 1972 riproposta l'anno successivo in versione italiana da Patti Pravo. Di cosa sto parlando? Di Walk on the Wild Side. Questo è il titolo in inglese, mentre in italiano non ha niente a che vedere, traduzione proprio libera, I giardini di Kensington. Dunque, bisogna dire che molte volte, per quanto riguarda le cover, soprattutto quelle italiane, le versioni italiane, non potendo adattare la metrica, la lingua, insomma, fare delle traduzioni, i testi venivano completamente stravolti, come in questo caso. Mentre la versione originale di Lou Reed parlava di condurre una vita trasgressiva fuori dalle regole, invece la versione italiana è tutt'altra cosa, perché parla di questi giardini londinesi, Kensington, simbolo dell'eterna fanciullezza, cioè praticamente il rifiuto di Peter Pan a voler crescere. Lasciamo perdere la versione italiana e ascoltiamo Lou Reed.

Credo proprio che l'unica cover di questa canzone di Lou Reed, Walk on the Wild Side, sia la versione italiana di Patti Pravo. Non sono riuscita a trovare altre cover, no, altri riadattamenti. Comunque, non è che sia una cosa molto importante, delle volte ce ne sono a decine, ecco, canzoni che vengono riproposte, riadattate. Invece questa no, si è fermata lì con Patti Pravo. Andiamo avanti con 1993, un gruppo britannico degli M, perché riproposero un brano di Dennis Edward e Sida Garrett intitolato Don't Look Any Further del 1984.

Anche stavolta ho messo metà nome del gruppo e mi devo preoccupare, penso proprio di sì. Erano gli M, sì, però occorre aggiungere M People, questo gruppo britannico che ha riproposto questa canzone intitolata Don't Look Any Further. Tormentoni, tormentoni, 1979, parliamo di Umberto Tozzi e Gloria. Ebbene, questa canzone nel 1982 è stata riproposta in lingua inglese da Laura Branigan ed è rimasta nei primi posti nella classifica delle hit parade, della hit parade, per decine di settimane. Eh sì, quindi però non ascoltiamo il tormentone in lingua italiana, dai, tanto non è che c'è da imparare a memoria. È orecchiabilissima ed è uno dei più grandi successi di Umberto Tozzi, Gloria.

Io ho sempre pensato che i testi di Umberto Tozzi siano abbastanza ermetici, nel senso che si capiscono poco, però avranno un significato. Io non lo so, Gloria, stavo leggendo che gioca sul doppio senso fra il nome femminile e il concetto invece, la parola gloria come riscatto e successo. Vabbè, invece quella inglese no, è tutta un'altra cosa. La versione inglese parla di una gloria, di una donna di nome Gloria che conduce una vita frenetica e stressante. Vabbè, se volete farvi del male cercate un significato a queste canzoni, io mi limito invece ad ascoltarle così, a canticchiarle come vengono vengono. Ma torniamo agli anni 60, più esattamente al 1963. Era un decennio d'oro per una cantante britannica il cui pseudonimo, adesso non voglio dire il nome per intero, era Dusty Springfield. Una cantante famosissima nel Regno Unito, ma non solo, con canzoni di grande successo che poi sono andate anche oltre manica. Una di queste canzoni è I Only Want to Be With You, che è stata riproposta nel 1977 da Bay City Roller e poi nel 1988 da Samantha Fox. Io direi di unire le due voci femminili.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: La mia modesta opinione, molto modesta, per questa canzone non è che si sono poi stravolti tanto per fare la cover, è rimasta quasi tale e quale. Sì, hanno aumentato un po' il ritmo, per il testo non c'era bisogno neanche di cambiare una virgola, visto che entrambe erano in lingua inglese, e comunque sono stati abbastanza fedeli, molto fedeli all'originale di Dusty Springfield, che però abbiamo ascoltato nella versione di Samantha Fox, I Only Want to Be With You. Ma concludiamo il nostro Buongiorno in Musica con una canzone che ebbe un grande successo, e restiamo negli anni 60, nel 1961. Era di un trio di fratelli cubani, Los Hermanos Rigual, e si intitolava Quando Calienta el Sol. Ebbene, c'è una storia da raccontare, perché questa canzone è stata riproposta da un trio italiano, creato appositamente da una casa discografica, perché all'epoca volevano sfruttare la moda delle canzoni della musica latinoamericana, e guarda caso Quando Calienta il Sol era proprio quello che ci voleva. Quindi crearono questo trio chiamato Los Marcellos Ferial, che erano di Bergamo, alta o bassa non lo so, però li spacciarono per messicani, li facevano viaggiare con le macchine, quelle lunghissime americane targate Messico, e li facevano fare la tournée. Ebbene, con questo stratagemma ebbero un grande successo e arrivarono primi in classifica nella Hit Parade. Incredibile come hanno aggirato la canzone originale. Beh, io sono sicura che la metà della popolazione italiana all'epoca pensava che la versione originale fosse quella dello Smarcello Sperial, però oggi grazie a internet si scoprono tanti altarini, una grande fonte di informazioni che prima non esisteva. Vabbè, comunque concludiamo il discorso e andiamo in onda Los Hermanos Rigual, un assaggino, e poi una cover del 1988 incisa da Luis Miguel, sì, il messicano, quello di Noi Ragazzi di Oggi.

niente a che vedere con la versione degli anni 60, che era molto più romantica. Beh, chiaramente se viene riproposta nel 1988 non poteva essere uguale, forse non sarebbe stata una cover che avrebbe stravolto l'originale, e così è stato anche per la lingua, perché il messicano non è proprio uguale allo spagnolo. Ma lasciamo perdere queste sottigliezze e con questo concludiamo comunque il Buongiorno in Musica. Oggi abbiamo fatto degli strappi alla regola mandando in onda delle canzoni degli anni 60, ma era interessante per poter fare un confronto. Il Buongiorno in Musica termina, ma non finisce qui naturalmente la programmazione di Radio Studio X. Continuate a seguirci, scaricate la nostra applicazione e auguro a tutti una buona giornata. E come sempre da Sabrina, ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.

0: A Radio Studio X sono le ore 5, in punto.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 6:02.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci! Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Hittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure Noi Due, in libreria da Einaudi.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
6: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioeats.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 34 minuti.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Radio Studio X.
4: Dai ritmo ai

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8 e 2 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 3 km di coda per veicolo fermo in avaria verso Roma tra Firenze Sud e Cisareggello. Sempre verso Roma code a tratti per traffico tra Calenzano e Firenze in Pruneta. Qualche problema in A11 per incidente, 3 km di coda verso Firenze tra Pistoia e Prato Ovest. Per traffico, rallentamenti e code verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Ci spostiamo in Fipili, rallentamenti in direzione Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Troviamo inoltre rallentamenti ancora una volta verso Firenze per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. E ancora, per chi proviene da Firenze, coda in uscita a Santa Croce per traffico, inoltre rallentamenti in direzione mare tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Radio Studio X.
5: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
6: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Martin, grande Giove! Sento connettiti!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico molto sostenuto su strade e autostrade della nostra regione, in A1 6 km di coda per veicolo fermo in avaria verso Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Troviamo inoltre rallentamenti verso nord tra Calenzano e Piombino Variante, verso sud tra

0: Calenzano e Firenze Scandicci. E ancora verso sud rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Sud per veicolo fermo in avaria. Ci spostiamo in A11 per viabilità esterna che non riceve, 3 km di coda stabili tra Firenze Ovest e Firenze Peretola verso il capoluogo. Rimangono inoltre code a tratti tra Monte Catini Terme e il bivio con la 1 ancora una volta in direzione del capoluogo. E arriviamo alla Fipili, code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci per traffico intenso, per lavori, rallentamenti sempre verso Firenze tra Livorno Aurelia e Interporto Toscano Est e ancora una volta per traffico coda in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze Livorno. Direzione mare, rallentamenti per traffico tra Ponte d'Era Ovest e bivio SGC Firenze. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati. Esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
4: A Radio Studio X sono le ore 9:41.
5: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

da Radio Studio X, un buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e naturalmente benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica, anche oggi dedicato alle cover, o meglio, ascolteremo sia le cover, cioè quelle canzoni riadattate, che l'originale, così uno si fa un'idea, quale mi piace di più, quale è meno carina, quale è meno brutta, insomma, la scelta poi spetterà a chi ascolterà questi brani. Non si vince niente, no, lo dico perché magari uno possa pensare c'è qualcosa in premio. No, non c'è niente in premio, basta ascoltare e farsi un'idea di quello che è stato fatto riadattando delle canzoni nel bene e nel male. E detto questo, non resta che iniziare con la prima canzone in programma. E andiamo agli anni 70, 1978, anno in cui una band del Kentucky, Stati Uniti, che si chiamava Exile, incise un brano intitolato Kiss You All Over. Nello stesso anno, un gruppo italiano originario di Genova ne fece una cover con il titolo Sto Volando Con Te. Quindi non resta altro che ascoltarle entrambe.

lì qual è il responso, la versione italiana o la versione originale americana? Per quanto riguarda la melodia non ci sono differenze, neanche per quanto riguarda la base musicale, è presa pari pari. Mentre il testo non è stato proprio tradotto, ma insomma è abbastanza vicino all'originale. Se a qualcuno non interessa sapere cosa dicono il Latte e Miele, che oltretutto era un gruppo rock progressivo che poi si è convertito alla musica commerciale. Beh, un bel salto dal punto di vista musicale, però non so se quando erano un gruppo rock progressivo si chiamavano Latte e Miele, ma beh, non lo so, dovrei fare una ricerca. Vedrò se ho ne ho voglia durante la prossima canzone. Allora, abbiamo cominciato con gli Exide con il Latte e Miele e continuiamo con un'altra band americana che è stata attiva dal 1968 fino al 1971, quindi ha avuto vita breve. Si chiamavano Buffalongo. Ma che nome strano, Buffalongo, ma cosa significa? Praticamente è l'unione di due parole: Buffalo, che si trova nello stato di New York, di cui erano originari i componenti di questa band, e bongo, ed è nato così Buffalongo. Ma che lampo di genio, che lampo di genio. Ma veniamo al dunque, cioè cosa hanno inciso, come sono diventati famosi, con che cosa, con quale canzone? Con Dancing in the Moonlight, 1970, praticamente un anno prima di sciogliersi. E a distanza di 30 anni un gruppo britannico, i Top Loader, nell'anno 2000, naturalmente se la matematica non è un'opinione, ma non lo è, ripropongono Dancing in the Moonlight. Ascoltiamo quindi prima i Buffalongo e poi i Top Loader. Quale sarà la differenza? Lo scopriremo a breve.

Trova la differenza. Quali sono le differenze dal punto di vista linguistico? Diciamo che la prima versione che abbiamo ascoltato, quella originale dopo Palongo, si sentiva l'accento marcato americano, mentre nella seconda parte, cioè quella dei Top Loader, la lingua era quella britannica, inglese. Dal punto di vista musicale invece mi sembravano abbastanza simili, abbastanza. Ma andiamo avanti, continuiamo con un gruppo che ha durato pochissimo, dire la verità, formatosi a Los Angeles nel 93 e si è sciolto dopo 6 anni. Però nel frattempo, in questo lasso di tempo, avevano inciso un brano intitolato Torn. 1995, il gruppo in questione era di Etna Swap e dopo soli 2 anni esce la versione di Natalie Imbruglia e non resta altro che metterle a confronto.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Sinceramente non lo so, non è facile, perché questa volta erano abbastanza simili, anche le voci molto belle entrambe, quelle femminili, sia di Natalie Imbruglia che della cantante degli Etna Swap. Stiamo mettendo a confronto nel Buongiorno e Musica di oggi, e non solo di oggi, delle canzoni, nel senso che mandiamo in onda l'originale e poi una delle cover, uno degli adattamenti o riadattamenti, perché sì, molto spesso alcuni brani sono stati riproposti in versioni diverse, quindi non ce ne sono una di cover, però dobbiamo fare una scelta. Per la prossima credo che di cover ce ne sia stata solo una. Andiamo lontano nel tempo, 1964, Mary Wells, una cantante americana che incise un brano intitolato My Guy, che poi è stato riproposto da chi? Dalle Sister Sledge nel 1982.

se devo essere sincera, io preferisco la versione originale, anche se è molto più vecchia, anche perché quella delle Sister Sledge sembra una scopiazzatura di un riadattamento di una canzone degli anni 50. Ecco, insomma, personalmente preferisco quella di Mary Wells. E se poi qualcuno non è d'accordo, beh, me ne farò una ragione. Proseguiamo con un altro ritmo, con un'altra canzone, e più esattamente con la canzone di un gruppo britannico originario di Birmingham. Incisero nel 1964 una canzone intitolata Gimme Some Loving, che ritroviamo nel 1980 con i Blues Brothers, The Fabulous Blues Brothers Show Band and Review, una band americana di blues soul fondata nel 1978 da Dan Aykroyd e John Belushi. Questa canzone è stata spesso oggetto di cover da parte di altri musicisti, probabilmente però appunto la più nota rimane quella del 1980, che manderemo in onda subito dopo l'originale.

Spencer Davis Group batte Blues Brothers 20-1. No, assolutamente, a me piace molto di più l'originale del 64, però molto meglio a mio avviso. E come ho detto prima, se qualcuno non è d'accordo, me ne farò una ragione. Ancora anni 60, sì, è un decennio al quale hanno attinto tantissimi artisti, a quanto pare, per le loro canzoni, per le cover. E adesso andiamo al 1967 con Neil Diamond e Red Red Wine. Quindi traduciamolo questo titolo: vino rosso rosso, Red Red Wine. E di cosa potrà parlare? Di vino, naturalmente. Certo, praticamente si tratta del vino che viene bevuto per dimenticare il dolore di un amore perduto. Neil Diamond, però, ascoltiamo anche la versione degli UB40 del 1983. Affoghiamo le pene nell'alcol.

0: Il testo è uguale, spiccicato, non hanno cambiato una virgola, però è cambiato il genere musicale, perché mentre la canzone Neil Diamond era molto melodica, romantica, invece gli UB40 hanno preferito il genere reggae per questo Red Red Wine.
1: Radio Studio X, Radio Studio X.
0: Siete all'ascolto del Buongiorno in Musica, vi sta tenendo compagnia da mezz'ora Sabrina con cover e originali. Prossima canzone originale, prossima cover è famosissima, ma non tutti sanno che la versione originale era di Dolly Parton, e mi sto riferendo ad una canzone che ha fatto parte della colonna sonora del film Guardia del Corpo con Whitney Houston e Kevin Costner. Sì, I Will Always Love You. Se qualcuno pensava che la canzone originale fosse proprio di Whitney Houston, beh, ha fatto un grande sbaglio. Eh sì, perché è stata scritta proprio da lei, da Dolly Parton, nel 1973, mentre la canzone di Whitney Houston è del 1992. Quale piacerà di più?

Ecco, qui sarei un po' in difficoltà a dire quale mi piace di più, perché i generi sono diversi. Quello di Dolly Parton è più sul country, anche perché lei era una cantante country. Quella di Whitney Houston è tutto un altro genere. Le voci sono belle entrambe, la prima un pochino più melodica, romantica, la seconda anche questa romantica, però un genere diverso. Vabbè, dai, lasciamo perdere, mi piacciono entrambe, quindi non resta altro che andare avanti con le canzoni originali e le cover. A chi toccherà adesso? A un duo britannico e ad una cantante americana, e torniamo agli anni 60, veramente un pozzo d'oro per le cover. Gloria Jones incise nel 1964 una canzone intitolata Tainted Love, che poi è stata riproposta appunto da questo duo britannico di cui ancora non ho fatto il nome, i Soft Cell.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Basta per il momento con gli anni 60, cioè non andiamo più a pescare in questo decennio, ma ci spostiamo agli anni 70. Un po' di rock and roll, non il rock and roll di Elvis Presley degli anni 50. Non è un rock and roll ballabile, lo vedrei dura. Comunque sono gli Arrows 1975 da confrontare con Joan Jett and the Blackhearts 1981.

0: che ci sia una grande differenza, a parte il fatto che forse la parte seconda, quella di Joan Jett e dei Black Hearts, sembrava più rock duro rispetto invece a quella degli Arrows, però un pochino più sguaiata, diciamo così, almeno per quanto riguarda la mia opinione, modesta opinione. Ma adesso vogliamo andare un po' sul tranquillo, su quelle canzoni romantiche, una canzone che uno potrebbe dire, ma chi l'avrebbe mai detto che non la cantava lei, che non era lei l'artefice di questo brano. Mi sto riferendo ad una canzone intitolata The Power of Love, è uscita nel 1993, cantata da Celine Dion, ma non è la canzone originale, non è sua, no, perché questo brano è stato scritto da Jennifer Rush nel 1984, un brano che però è stato oggetto di diverse cover, non solo da parte di Celine Dion, ne cito uno solo, mi fermo lì, Frankie Goes to Hollywood, e noi ascoltiamo le due voci femminili.
1: The

chiudendo gli occhi, almeno per quanto mi riguarda, non era facilissimo distinguere una voce dall'altra, anche se Céline Dion naturalmente ha un timbro particolare, però insomma anche Jennifer Rush aveva un bel acuto. Quindi tutto dipende dai gusti a questo punto. Sì, a qualcuno sarà piaciuta la prima versione, ad altri la seconda, oppure nessuna delle due, che comunque erano identiche, a parte le voci erano identiche, l'arrangiamento è stato uguale per entrambe, non hanno cambiato un si bemolle, se c'era, non lo so. Ma torniamo al pozzo degli anni 60, al quale hanno attinto tanti cantanti e gruppi musicali. Ma adesso parliamo dei Creedence Clearwater Revival, un gruppo statunitense nato nel 1967, che tra le altre incise una canzone intitolata Proud Mary. Eh sì, 1969 l'originale, poi riproposta nel 1971 da Tina Turner.

Il passaggio da una versione rock acustica rilassata, pacata, a quella esplosione soul funk molto energica di Tina Turner non è stato facile. Beh, magari uno non se l'aspettava, però conoscendo Tina Turner nelle sue canzoni, nella sua personalità, non c'era da aspettarsi certo una canzone tranquilla. Però quella originale era dei Creedence Clearwater Revival. E mentre per alcune canzoni viene modificato l'arrangiamento, magari più ritmato, ecco, per altre invece rimane identico, uguale, come nel caso della prossima canzone, che è l'inverso, nel senso che non è una canzone inglese tradotta in italiano, ma è una canzone italiana che è stata coverizzata in lingua inglese. Comunque anche la versione italiana non era italiana, ma era in lingua inglese, ma sto facendo una confusione incredibile. Diciamo di cosa si tratta: la canzone del 1984, quindi non andiamo a pescare negli anni 60 o 70, ma rimaniamo in quell'anno, con Raff e Self Control. Lo stesso anno, io penso a distanza di pochi mesi o forse il giorno dopo, Laura Branigan incide lo stesso brano, con pochissime, ma pochissime differenze.

Ultime canzoni nel Buongiorno in Musica di oggi, originale cover. Concludiamo con un po' di disco music per quanto riguarda la cover del 1976, mentre 10 anni prima l'originale era stato inciso da Bobby Hepp. Il titolo è Sunny. Ascoltiamo quindi la versione di Bobby Hepp originale e poi quella dei Boney M. Sunny.

0: Facciamo sfumare Bonnie M con la cover di Sunny di Bobby Hepp, l'originale, ricordo, anni 60. Questa era del 1976 e pare che di questo brano ne siano state realizzate centinaia di cover che non mandiamo in onda. Naturalmente adesso non voglio fare l'elenco di chi ha cantato questa canzone e quale versione, quindi accontentiamoci di quella dei Bonnie M, con la quale abbiamo concluso il Buongiorno in Musica di oggi, 60 minuti dedicate a canzoni sia originali che cover, che riadattamenti, che rielaborazioni, come dir si voglia in lingua italiana. Mettendo a confronto i brani risulta abbastanza più divertente, secondo me, che non ascoltare l'uno o l'altro, perché uno poi magari non si rende neanche conto quale possa essere la differenza. Beh, detto questo, passo ai saluti, però prima vi invito a scaricare la nostra applicazione dal nostro sito e magari dare anche un'occhiatina, fare una bella navigata sul sito di Radio Studio X. Ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze. Auguro a tutti una buona giornata e naturalmente anche un buon ascolto con la programmazione musicale che seguirà subito dopo di me. Ma come sempre da Sabrina, ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico molto sostenuto su strade e autostrade della nostra regione. In A1 permangono rallentamenti verso nord tra Calenzano e B1 Variante. In A11 2 km di coda per veicolo fermo in avaria tra B11 Raccordo Lucca Viareggio e B11 Raccordo A12 verso Pisa. 2 km di coda anche sempre per veicolo fermo in avaria verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con l'A1. In A12 4 km di coda a tratti verso Genova tra Carrara più A12 A15, in Fipilico dei Attratti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ultima pagina per il traffico ferroviario: per guasto tecnico agli impianti di circolazione all'altezza di Ponte Assieve permangono provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: A Radio Studio X sono le ore 11 e 3 minuti.
6: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
7: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
6: Ehi Marti, grande Giove! Sinto connettiti!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, permangono rallentamenti verso nord tra Calenzano e via 1 Variante per traffico intenso in A11. 2 km di coda con tendenza alla diminuzione per veicolo fermo in avaria tra Prato Ovest e Bivio con la 1 verso il capoluogo. Qualche problema in A12 per incidente, 5 km di coda tra Carrara e via 12 a 15 in direzione nord. Poi a tratti per 1 km anche tra Sarzana e via 12 a 15. E arriviamo alla Fipili, dove troviamo rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per guasto agli impianti di circolazione all'altezza di Ponte Assieve, permangono disagi alla circolazione, provvedimenti per i treni in linea, tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. La storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
1: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 13, in punto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 6, 3 km di coda tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Da segnalare anche un chilometro di coda per veicolo in fiamme in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Passiamo sulla 12, anche qui per un incidente ormai risolto, code a tratti tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili, code in uscita all'Astrassigna in direzione Mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. E chiudiamo con i treni: a causa di un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Pontassieve, i convogli percorrenti le tratte Firenze Borgo San Lorenzo e Firenze Arezzo Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e bocca al lupo. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e bocca al lupo. Ciao.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13 e 58 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Code invece sul ramo d'allacciamento con la 11 provenendo da Roma verso Pisa. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti a causa di un incidente ormai risolto in direzione Firenze tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Proprio in A11 in direzione Pisa code tra Firenze Ovest e Prato Est. Rallentamenti invece in direzione Firenze a causa del traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Passiamo adesso sulla Fipili dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione mare. E chiudiamo con i treni a causa di un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Pontassieve. I convogli percorrenti le tratte Firenze Borgo San Lorenzo e Firenze Arezzo Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
5: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
6: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.
7: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!
1: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me. Cause baby. Oh, Lady Violet. Inside turning to outside. This feeling you can't hide. It's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande. Ciao, ciao.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Dance Rotation con DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.

0: Dance Rotation con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever. Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
4: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere.
5: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
4: Ehi Marti, grande Giove! Sento, connettiti!
6: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
1: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: La storia della musica

0: DJ's Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, ancora a causa del traffico intenso, code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. E in direzione Firenze code a tratti tra il bivio Pisa-Livorno e Ponte d'Ovest Ponsacco, con code in uscita a Ponte d'Ovest Ponsacco. Da segnalare anche 2 chilometri di coda sempre per traffico intenso sulla diramazione per Pisa tra Cascine e il bivio Firenze-Livorno in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze stanotte, a partire dalla mezzanotte fino alle ore 6 di mattina, per la vuotatura di una cisterna in Lungarno alle Grazie, divieto di transito tra Ponte alle Grazie e via dei Cavalleggeri. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. La storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
7: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e un minuto.
1: 3, 2, 1, 2, The Party. The Party, the history of dance music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

c'erano naturalmente i Chic con le Freak. Di questa canzone trovate cose spesso volentieri, ce ne siamo occupati anche come è venuta fuori, che fu una cosa molto curiosa, perché comunque vogliamo ripeterlo perché è un aneddoto simpatico. Sembra che praticamente i componenti Chic, Ben Edwards e Nile Rodgers ebbero dei problemi con lo studio 54 di New York quando andarono, e al ritorno erano quasi incavolati della brutta esperienza che avevano avuto, e chissà come gli venne in mente di prenderli in giro, questi frequentatori di questo famosissimo club di New York, e da lì venne fuori la canzone Le Freak Se Chic. Va bene, allora adesso con RMS Party siamo negli anni 70, abbiamo Black Light Orchestra, questa Dance Dance Dance.

interessante la produzione, direi decisamente poco conosciuta. Beh, insomma, come sapete, noi spesso volentieri proponiamo delle chicche che ovviamente le alterniamo magari con qualcosa di molto più conosciuto. È caso di questa Lady, un po' particolare per la verità, e l'abbiamo vista neanche poi tanti anni fa in televisione reinterpretare questa canzone. Parliamo di Dendren Eluan Kosi, che così non dice assolutamente niente, però se vi dico il nome d'arte tutti se la ricorderanno, Didi Jackson. Lei, nata nel 1954, lavorò a fianco di Giorgio Moroder e Kate Forsey. Questo Kate Forsey, magari non tutti lo conoscono, era il batterista della band di Moroder, per intenderci, aveva fatto tantissime produzioni proprio con il grande Giorgio. E in particolare ci ascoltiamo dall'album Cosmic Curve, molto interessante questo album perché poi la prima traccia sono tutti brani di successo, cominciati da Automatic Lover, e con una soluzione senza continuati mix arriva anche questa famosissima Meet Your Man.

un successone quasi mondiale, direi, questo album, e in particolare questa Meteor Man, che abbiamo già avuto occasione di dirlo, curiosamente non fu mai stampata su 12 pollici nel 1978 quando uscì, e l'unica versione un po' lunga la possiamo trovare all'interno dell'album, che dura 4 minuti e 47 secondi. E a questo punto ancora grandi successi, addirittura con una versione un pochino allungata leggermente rispetto all'originale, che mi divertivo a rieditare parecchi anni fa, gli Earth, Wind & Fire con la loro September.

quasi curioso che insomma alla fine degli anni 70 uscivano una marea di produzioni su 12 pollici, su disco mix, ma alcuni grandi successi, per qualche strana cosa, insomma, non sono mai stati proposti in standard version. È caso di Meteor Man, come avevamo già detto, che esistano innumerevoli versioni a 7 pollici, 45 giri, ma per ascoltare la versione a disco mix, peraltro remissata e neanche troppo bene, bisogna aspettare il 1997 addirittura. E lo stesso vale poi per Year to Wind and Fire con September, che originariamente non fu proposta la versione lunga su 12 pollici, e bisognerà aspettare l'anno 2000 quando Year to Wind and Fire proporranno una versione house, anzi 1998 se non sbaglio, quando riproporranno una versione house di questo grande successo. Adesso noi si prosegue con qualcosa di decisamente meno conosciuto, addirittura un gruppo che si faceva chiamare, senti là, i Bambù o qualcosa di questo genere. In questo caso ci ascoltiamo questo disco mix dal titolo I'd Wanna Lost.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

omaggio alla musica funky del 1980 in questa puntata. Con voi Roberto Dintorni ci siamo ascoltati un brano che funzionava molto bene anche da noi nelle nostre discoteche. Per Lenny Williams questa canzone prende il titolo di Missing With My Mind. E con questo cantante, lui nato nel 1945, è una buona produzione al suo attivo tra il 1974, data d'inizio, e addirittura l'ultimo CD realizzato nel 2012, quindi lui difatti ancora va avanti alla grande. E anche noi andiamo avanti alla grande con i Machine.

i Machine, che furono molto bravi a passare da un genere decisamente super disco fine anni 70, 1979, con Their Bart for the Grace of God I, senti là, è quasi uno scioglilingua, e passare naturalmente a un funky decisamente molto potente grazie a questa You Learned Your Lesson, per quanto riguarda l'album pubblicato nel 1980 dal titolo Moving On. E allora a questo punto si prosegue dopo questo gruppo che comunque per un piccolo periodo ebbe un grosso successo, poi loro addirittura fecero delle collaborazioni, questi Machine, con Keith Creole, le famose Coconuts, non so se ve le ricordate. Dicevo, andiamo avanti con qualcosa di molto meno conosciuto, Icy Bell. Questa canzone prende il titolo Night in Music Land.

artista praticamente sconosciuto, questo Icy Bell, questa unica produzione del 1980, poi lui non fece altro. Oltretutto abbiamo proposto un lato B, ma d'altra parte spesso e volentieri anche DJ molto famosi qui in Toscana promuovevano canzoni come queste, quindi magari utilizzando dei lati B invece che lati A. E allora adesso andiamo avanti, perché abbiamo ancora delle produzioni degne di nota, comunque brani che anche da noi funzionavano, almeno in alcune discoteche. Ci riferiamo naturalmente ai Northern featuring Michelle Wallace, questa è Happy Days.

un bel sound per Emergency Records, questa etichetta discografica americana che aveva regalato veramente tanti successi in quel periodo tra il 1980 e il 1981 in tema di musica funky e dintorni. Questa era una formazione North End a cura di Arthur Baker, addirittura famosissimo DJ che poi si occupò di tantissimi remix negli anni 80, Russell Presto e Tony Carbone. A questo punto un gruppo molto famoso e conosciuto soprattutto agli inizi degli anni 80. Ci stiamo riferendo ai One Way e in questo caso la canzone prende il titolo di Pop It.

0: abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Che sia una... A Radio Studio X sono le ore 21 e 2 minuti.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
17: Ciao a tutti, un abbraccio.
16: Ciao.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

0: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
2: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
3: Radio Studio X.
4: Once upon a time, and even more so now, DJ Rafali

0: dance della musica con DJ Raffanelli.
1: Carlo, Carlo, no, complimenti, complimenti, perché è veramente un bel programma.
2: Scusate un momento, da Canosti Puglia, beh, fino a Trieste, tutta la famiglia, Carlo Raffanelli.
3: Io sinceramente, effettivamente, devo dire che sei un DJ molto famoso, sono felice con te.
2: Tutti quanti ascoltano questo programma radiofonico. Carlo Raffanelli, noi l'abbiamo scelto fra tutti i DJ italiani, abbiamo scelto Carlo Raffanelli. Vivamente, vivamente.

Organizzate il vostro evento alla grande. Unisciti a noi per le più belle serate in discoteca e live all'aperto. DJ Raffalli, la Catty S, la nostra animazione con musica coinvolgente per ballare tutta la notte. Bibi Sean col suo performante spettacolo dal vivo che vi lascerà senza fiato. Super impianti, audio luci per un'esperienza unica. Atmosfere magiche grazie ai nostri effetti speciali. Pubblicità con la nostra grande radio. Contattaci per informazioni al 339-283-7969. Non perdere l'occasione di vivere serate indimenticabili. Ti aspettiamo!

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
14: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Dance Rotation con DJ Clever,
3: il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.